0: vicina, parti senza cina, preso vai a smano, mi volante a fiaria, c'è sta grazie scoccio, ma papà vai a scozzo, c'è un piso di sbaglio, ma che fiaria,
1: paro maro, gli ascolassi,
0: io mi tolsa il tischetto,